0: gempal di Prodangdut. Makin asik, makin nyahut.
1: Emang bisa request di acara itu?